0: quindi sarà duro di fondo verso le occhie, no, una cosa così.
1: Okay.